La Cina sta accelerando lo sviluppo di infrastrutture finanziarie transfrontaliere alternative a quelle dominate dagli Stati Uniti, con l'obiettivo di ridurre l'esposizione ai rischi legati al sistema SWIFT e a potenziali sanzioni americane. Il progetto M-Bridge, una piattaforma multilaterale basata su valute digitali di banca centrale, è stato individuato come strumento chiave per consentire transazioni che bypassino i circuiti internazionali convenzionali. La piattaforma, che utilizza la tecnologia blockchain per operazioni più rapide e sicure, coinvolge le banche centrali di Cina continentale, Hong Kong, Macao, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Thailandia. Recenti trasferimenti di ingenti volumi in yuan tramite M-Bridge segnalano un ampliamento strategico dell'utilizzo della piattaforma. Sul fronte dei mercati dei capitali, le autorità cinesi stanno promuovendo i cosiddetti Panda Bond, titoli di debito denominati in yuan, emessi da entità straniere nel mercato interno cinese, come alternativa a basso costo ai finanziamenti in dollari. Le nuove emissioni hanno totalizzato 184,23 miliardi di yuan dall'inizio dell'anno, in aumento del 62,3% su base annua. Per migliorare la qualità creditizia di questi strumenti, i regolatori cinesi stanno spingendo le agenzie di rating ad adottare standard internazionalmente riconosciuti, colmando il divario tra i sistemi di valutazione domestici e quelli globali. L'internazionalizzazione dello yuan si inserisce in una strategia più ampia di riduzione della dipendenza dal dollaro come valuta di riserva e di regolamento internazionale, anche in risposta al precedente utilizzo americano di SWIFT come strumento di sanzione. Hong Kong beneficia di questo processo nella sua funzione di principale hub offshore per il renminbi.

Le banche statali cinesi hanno adottato un modello innovativo di finanziamento combinato per supportare le aziende tecnologiche strategiche, estendendo credito alle imprese in cui investono simultaneamente tramite le proprie società di investimento. Il meccanismo, definito dagli operatori come finanziamento debito capitale, funziona in modo sinergico. La banca eroga credito all'azienda tecnologica mentre la propria AIC ne acquisisce una quota azionaria, rafforzando così sia la garanzia del prestito che il rendimento dell'investimento. Questo approccio ha ricevuto il via libera normativo a partire dal 2017, quando i regolatori finanziari autorizzarono 5 istituti di credito statali a costituire AIC con il mandato primario di effettuare conversioni debito capitale. 3 anni dopo, nel 2020, è stato esteso il permesso a condurre investimenti azionari diretti. Attualmente operano in Cina 9 AIC e nel primo semestre di quest'anno hanno completato 58 operazioni di investimento, un numero prossimo al totale dell'intero 2024. I commitment di investimento proposti nell'ambito di accordi quadro hanno raggiunto quasi 100 miliardi di yuan nel 2025, equivalente al 10% del volume totale dei nuovi investimenti in capitale per quell'anno. Il sistema offre alle banche una maggiore visibilità sulle aziende finanziate, grazie alle attività di due diligence condotte in sede di investimento azionario, che a loro volta alimentano una migliore valutazione del rischio creditizio. Il modello ha guadagnato rapidamente consenso nel settore bancario cinese, diventando uno strumento centrale nella strategia di Pechino per sostenere l'ascesa tecnologica nazionale attraverso risorse finanziarie pubbliche in un contesto di crescente pressione competitiva internazionale.

L'industria elettronica cinese ha registrato nel primo semestre dell'anno una crescita degli utili del 97% rispetto allo stesso periodo del 2025, secondo i dati dell'Ufficio Nazionale di Statistica. Il balzo è trainato dalla domanda di sistemi di calcolo legati all'intelligenza artificiale, che ha investito l'intera filiera produttiva. A livello di singoli produttori di semiconduttori, la crescita supera il 2500%, segnale dell'intensità dell'accelerazione in atto. Parallelamente, la quota di autosufficienza cinese nelle attrezzature per la produzione di wafer è salita al 21% nel 2025, rispetto al 16% del 2024. Particolarmente marcati i progressi nelle apparecchiature per la deposizione di materiali, cresciute del 67%, con un tasso di localizzazione al 27%, e nelle macchine per la corrosione a secco, aumentate del 37% con localizzazione al 31%. Il progresso tecnologico cinese nella produzione di semiconduttori avanzati si confronta però con limiti strutturali ancora significativi. I chip più sofisticati richiedono macchine EUV, disponibili solo attraverso ASML e inaccessibili per effetto dei controlli all'esportazione. La frontiera raggiunta dalla Cina attraverso tecniche di multi-patterning con macchine DUV si ferma ai 7 nanometri, contro i 2 nanometri o meno dei leader mondiali come TSMC. Huawei ha tuttavia teorizzato un approccio alternativo allo sviluppo dei chip, la cosiddetta Tau Scaling Law, che punta a massimizzare l'efficienza complessiva di elaborazione anziché ridurre ulteriormente le dimensioni dei transistor, aprendo potenzialmente la strada a soluzioni competitive.

l'Università di Hong Kong avvierà una ricerca globale per individuare il successore del rettore Xiang Sang, che lascerà l'incarico nel 2028 al termine del suo secondo mandato quinquennale. Il presidente del Consiglio Universitario ha annunciato i dettagli della procedura di selezione, sottolineando che l'istituzione ha bisogno di idee fresche e di un nuovo leader capace di guidarla attraverso una trasformazione imminente in un mondo in rapido cambiamento. Il capo dell'esecutivo di Hong Kong, che riveste anche il ruolo di cancelliere dell'università, ha espresso fiducia nella capacità del Consiglio di completare correttamente il processo di nomina. Esponenti del governo, del Parlamento e del mondo accademico hanno delineato il profilo ideale del futuro rettore. Deve possedere una prospettiva internazionale, una solida comprensione delle strategie di sviluppo nazionale cinese, una rete di relazioni istituzionali consolidata e credenziali accademiche di primo livello. La complessità geopolitica attuale rende difficile trovare candidati disposti ad assumere la guida di un'università che deve navigare tra le aspettative internazionali e quelle di Pechino. Alcuni consiglieri hanno evidenziato come il 15° piano quinquennale avrà un impatto significativo su Hong Kong e il nuovo rettore dovrà saper posizionare l'università in questo contesto. Viene anche sottolineata la necessità di garantire la competenza sull'intelligenza artificiale a tutti gli studenti, vista la portata trasformativa della tecnologia sui modelli economici e sociali. Anche la City University di Hong Kong è alla ricerca di un nuovo rettore, dopo le dimissioni improvvise del professor Freddie Boy, per ragioni personali. I candidati devono avere un dottorato di ricerca e una storia documentata di leadership universitaria a livello senior.

Una delle tendenze emergenti nel panorama accademico e medico internazionale è il trasferimento di professionisti sanitari americani di alto profilo verso istituzioni cinesi. La Westlake University di Hangzhou ha annunciato l'ingresso nella propria facoltà di medicina di una specialista in endocrinologia che ha esercitato per oltre 16 anni negli Stati Uniti ed è la prima medico della scuola a detenere una licenza medica americana. Prima di trasferirsi in Cina, la dottoressa era stata selezionata per diversi anni consecutivi tra i migliori endocrinologi di Los Angeles da una delle principali riviste della città, su nomina dei propri colleghi. Il suo percorso accademico è atipico. Laureata in sociologia all'Università di Fudan, si è poi specializzata in biostatistica e sociologia negli Stati Uniti prima di accedere alla facoltà di medicina dell'Università di Chicago, dove si è laureata nel 2010. Ha poi completato la specializzazione in endocrinologia al Ronald Reagan UCLA Medical Center. La sua expertise comprende il trattamento del diabete di tipo 2 in adulti e bambini, oltre a tecniche di diagnostica ecografica tiroidea e paratiroidea. Westlake University è una fondazione privata no profit costituita nel 2018 con l'obiettivo di diventare un'istituzione di ricerca di livello mondiale, con una scuola di medicina fondata nel 2023 per formare medici scienziati con competenze sia cliniche che di ricerca. Il caso si inserisce in un fenomeno più ampio di attrazione di talenti internazionali verso la Cina, alimentato dagli investimenti nelle infrastrutture accademiche e scientifiche e dalla competitività crescente delle istituzioni cinesi nel reclutamento di professionalità di vertice a livello globale,

rappresentanti di think tank e delegazioni sia di aziende americane che cinesi. I temi affrontati hanno spaziato dall'intelligenza artificiale alla biotecnologia, dalle condizioni economiche locali alla sicurezza regionale e alle questioni globali. La Commissione non ha rivelato quali funzionari cinesi siano stati incontrati, né ha spiegato la scelta delle tre città, precisando tuttavia di non aver potuto visitare alcune aziende tecnologiche che aveva richiesto di incontrare. L'ambasciata cinese a Washington ha accolto positivamente la visita, esprimendo apertura al dialogo con il Congresso e auspicando che la missione contribuisca a un approccio più equilibrato e costruttivo verso la Cina da parte americana. I viaggi del Congresso in Cina continentale si erano ridotti drasticamente a partire dal 2010, mentre quelli a Taiwan erano aumentati, inclusa la controversa visita dell'allora presidente della Camera Nancy Pelosi nel 2022. La ripresa di questi contatti diretti è considerata un segnale di stabilizzazione dei canali di comunicazione istituzionale tra Washington e Pechino.

il settore bancario di Hong Kong si trova ancora nelle prime fasi di preparazione ai rischi di cybersicurezza posti dall'informatica quantistica, con un punteggio di 2,3 su 10 nel primo indice di preparazione quantistica mai elaborato dall'autorità monetaria di Hong Kong. L'obiettivo dichiarato è raggiungere un punteggio di piena preparazione, equivalente a 10, entro il 2030. Il computer quantistico è atteso nel medio-lungo periodo come uno strumento sufficientemente potente da violare molti degli standard di crittografia oggi comunemente utilizzati, rendendo necessaria una transizione verso sistemi di cifratura post-quantistici progettati per resistere ad attacchi di questo tipo. Il sondaggio condotto dall'HKMA nei mesi scorsi ha rilevato che il 68% delle banche ha già avviato misure preparatorie, tra cui campagne di sensibilizzazione interna, elaborazione di piani o avvio di progetti pilota, mentre il 32% non ha ancora intrapreso alcuna azione. Circa la metà degli istituti non dispone di una tabella di marcia per l'adozione della crittografia post-quantistica. Sul lato positivo, circa la metà dei partecipanti al sondaggio ha dichiarato che la questione è già stata discussa a livello di consiglio di amministrazione, mentre un terzo ha avviato attività di esplorazione o test di applicazioni quantistiche. L'HKMA ha annunciato la collaborazione con la Fokong University of Science and Technology per sviluppare un toolkit di crittografia post-quantistica a disposizione delle banche, oltre a una serie di workshop per rafforzare le competenze tecniche del settore. Le misure rientrano nel piano di promozione del FinTech 2026, che mira a rafforzare la resilienza del sistema bancario della città contro i rischi emergenti legati alle nuove tecnologie.

Le autorità ambientali di Hong Kong hanno emesso avvertimenti formali a esercenti di centri commerciali per l'utilizzo di contenitori monouso con rivestimento interno in plastica per il consumo sul posto, chiarendo che tali prodotti rientrano nel divieto di plastica monouso in vigore dall'aprile del 2024. Gli ispettori del Dipartimento per la Protezione dell'Ambiente hanno condotto ispezioni in un food court di un centro commerciale nel quartiere di Sham Shui Po, verificando che le ciotole in carta con strato interno in plastica fusa, comunemente usate per alimenti caldi, violano le norme vigenti quando utilizzate per il consumo in loco. Il regolamento consente l'uso di questi contenitori esclusivamente per gli ordini da asporto. Secondo la normativa, i contenitori monouso classificati come plastici includono tutti quelli realizzati interamente o parzialmente in plastica, inclusi i recipienti con esterno in carta e rivestimento interno in plastica. La violazione per servire clienti al tavolo con stoviglie monouso in plastica comporta una sanzione di $2,000 di Hong Kong. Gli esercenti coinvolti si trovano ora a cercare alternative, come i contenitori in polpa di canna da zucchero, il cui costo è circa il doppio rispetto alle ciotole di carta con rivestimento plastico, con prezzi superiori a $1 di Hong Kong a unità. La difficoltà principale per i piccoli esercizi è la mancanza di risorse per assumere personale addetto al lavaggio delle stoviglie riutilizzabili. Il governo mantiene un elenco di fornitori certificati di stoviglie non plastiche che hanno superato i test di conformità. Gli esperti del settore ambientale suggeriscono l'adozione di rivestimenti a base acquosa, alternativa ecologica già disponibile sul mercato e compatibile con i requisiti normativi per i contenitori da asporto.

K-Pop in Public inizia questo nuovo programma su Radio Italia Cinema TV. Saremo insieme mezz'ora, io sono Andrea Franceschini. Ma di cosa tratta questo programma? Allora, ogni settimana andremo a giro per il mondo a controllare e guardare le clip di ballo delle crew metropolitane che ballano le cover delle migliori canzoni K-Pop in giro per il mondo. E allora iniziamo subito con la prima di questa settimana, che apre così questo nuovo programma. Loro sono i TXT, questa è Runaway, e andiamo direttamente in Australia a vedere che cosa combinano.

E dopo essere stati in Australia con la dance cover dei TXT, andiamo in Vietnam e ci andiamo ad ascoltare gli Stray Kids con Double Note, e la cover dance è fatta dai Deep.

K-pop in public, Radio Italia Cinema TV, e adesso ci andiamo ad ascoltare i Super M con Jopping, questa dance cover che è stata eseguita dai Mad Beat Crew, e siamo in Messico.

E adesso andiamo anche a New York, ci andiamo a ascoltare la cover di J-Hope Chicken Noodle Soup, il balletto eseguito dagli Harmonic Movement.

penultimo video per K-Pop in Public di questa settimana. Ci andiamo ad ascoltare Fancy Twice, e la cover è eseguita dagli Y Steps Crew.

E siamo arrivati all'ultimo video di oggi perché i pop in public è stato una bella esperienza e sono quasi ipnotici questi ragazzi che ballano, però siamo arrivati all'ultimo video e ci andiamo ad ascoltare i BTS con Boy With Love, la dance cover eseguita da ABK Crew direttamente dall'Australia e noi ci sentiamo la prossima settimana, ciao!